0: Wonderful Music
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot. Sono le 2:04.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Italia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Sono le 3 e 2 minuti.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 4 e 4 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

da vecchio film. Guardo le mie mani senza compagnia.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ti ho vista correre.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 6 e 2 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascolta, insistono. Avranno dei sospetti. Apro piano la porta e ci sono tutti. Maledetto, maledetto.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su RAC.

0: cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.

Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato. Dalla

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono tre bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei tre amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine, Ikuo il pompiere che pattuglia le strade, Michitaro l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i tre protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra a portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8 e 4 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Le principali notizie di oggi: i franchi tiratori affossano le preferenze, Meloni sconfitta, maggioranza sotto per un voto, le opposizioni dicono andate a casa, la retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%, non si fermano i raid americani, droni iraniani sul Kuwait e Bahrain. Movida e maranza, il fermo preventivo anche per i minorenni, ok al DDL sicurezza, carcere fino a 5 anni per i danneggiamenti, 6 morti nel rogo del cantiere per la torre a Bruxelles per le vittime operai rimasti bloccati in uno degli ascensori. E poi l'Italia, 40 gradi, oggi 7 città da bollino rosso, arrivano anche i temporali, allerta gialla in Veneto ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda i mondiali, Spagna sorpresa, piega la Francia e vola in finale, favoritissimi blu, scappò 2-0, questa sera c'è Inghilterra-Argentina. Queste le principali notizie, più tardi tutti gli approfondimenti, restate con noi.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.
2: Latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno al

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con anticiclone di matrice subtropicale, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in sconfinamento fin verso le pianure. Caldo ed afa molto intensi, con temperature massime infatti roventi, picchi anche di 37-38 gradi, specie sul versante tirrenico e sulle pianure del nord, nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 9:02.
3: Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con lo scontro politico sul voto per la legge elettorale alla Camera, clamoroso scivolone della maggioranza battuta sul filo di lana per un solo voto. A far saltare i piani è stato lo scrutinio segreto sulle preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia su cui la Premier Meloni aveva puntato con forza è stato bocciato nonostante le rassicurazioni mattutine degli alleati di Lega e Forza Italia. Esultano le opposizioni che parlano di fallimento del governo e ne chiedono a gran voce le dimissioni. Dagli Stati Uniti arriva una parziale retromarcia di Donald Trump che rinuncia alla tassa del 20% sul transito nello stretto di Hormuz. La tensione sul campo resta però altissima. Teheran ha fatto sapere che lo stretto rimarrà chiuso fino a quando non cesseranno quelle che definisce le aggressioni americane. Nella notte si è registrata una pioggia di droni iraniani sul Kuwait e attacchi dalle basi americane in Bahrain. Nel frattempo la Giordania ha intercettato e abbattuto 3 missili diretti verso ovest. In Italia il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sicurezza che introduce una forte stretta sulla movida e sulle bande giovanili. Tra le novità principali c'è l'estensione del fermo preventivo e del divieto di aggregazione anche ai minorenni. Previste inoltre pene severissime per i danneggiamenti di gruppo, col carcere fino a 5 anni, multe fino a 15.000 euro e l'introduzione dell'arresto differito. Andiamo a Bruxelles, teatro di quello che il sindaco della capitale belga ha definito il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. 6 operai hanno perso la vita nel terribile incendio scoppiato nel cantiere della Torre Ox in pieno centro. Le vittime sono rimaste intrappolate all'interno di 2 ascensori che, avvolti dalle fiamme, sono poi precipitati nel vuoto. La situazione del tempo, il caldo, l'afa non dà tregua all'Italia. Oggi sono ben 7 le città da bollino rosso, con la colonnina di mercurio che ieri ha sfiorato i 40 gradi in Sardegna. Il picco dell'ondata di calore è atteso tra domani e venerdì, quando le città in allerta rossa saliranno a 15. Attenzione ai contrasti termici, per oggi è stata diramata un'allerta gialla per forti temporali in Veneto ed Emilia Romagna. E poi lo sport, clamoroso verdetto ai mondiali di calcio: la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia e conquista la finale ai 16 anni di distanza dal trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 fari puntati sulla seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per quanto riguarda la panchina della nazionale italiana, il presidente del CONI Malagò ha annunciato che si va verso la definizione di una rosa stretta di candidati per il ruolo di commissario tecnico. È tutto, buon proseguimento d'ascolto e a più tardi.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
5: Almanacco del giorno.
3: Siamo a mercoledì 15 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, dottore della Chiesa e biografo di San Francesco. La data di oggi ci porta indietro nel tempo tra le note di uno storico concerto, l'esplorazione dello spazio profondo e il ricordo doloroso di una grande icona dello stile italiano. Infatti andiamo al 15 luglio 1989. A Venezia va in scena uno degli eventi musicali più spettacolari e controversi di sempre, il leggendario concerto gratuito dei Pink Floyd. La band britannica si esibisce su un enorme palco galleggiante ormeggiato nel bacino di San Marco di fronte a circa 200.000 spettatori. Un concerto trasmesso in mondovisione che lascerà una scia infinita di polemiche per l'impatto sulla delicatissima struttura della città lagunare. Andiamo invece al 1997, una mattina d'estate apparentemente come tante si trasforma in tragedia a Miami Beach. Sui gradini della sua splendida villa, casa casuarina, viene assassinato il celebre stilista italiano Gianni Versace. Freddato da Hendry Cunanan, l'improvvisa scomparsa dello stilista calabrese lascia il mondo della moda orfano di uno dei suoi geni più rivoluzionari ed eclettici. Nello stesso anno, ma guardando verso il cielo, il 15 luglio 1997 segna una pietra miliare dell'esplorazione spaziale. Il piccolo rover Sojourner, parte della missione NASA Mars Pathfinder, inizia ad analizzare le rocce del pianeta Marte, inviando sulla Terra immagini straordinarie che cambieranno per sempre la nostra comprensione del pianeta rosso. Chi festeggia il compleanno oggi? Nel 1606 nasceva Leda, il gigante della pittura fiamminga, Rembrandt Armezzovan van Rijn, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, celebre per la sua maestria drammatica nell'uso del chiaroscuro. Nel 1943 nasceva il cantautore milanese Ricky Gianco, tra i pionieri del rock and roll italiano. E facciamo un grandissimo augurio di buon compleanno all'attore, regista, showman Paolo Belli, nato il 15 luglio 1962, volto storico della musica e della televisione italiana. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
5: Almanacco del giorno.

0: Te.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che conoscevamo solo il Presidente della Repubblica perché c'era la sua foto in classe.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale, deputati di Vannacci filmano il voto segreto, scoppia la protesta in aula. Trump e Teheran non ha scelta se non raggiunge accordo, i Pasdaran, Hormuz chiuso fino alla fine delle aggressioni. Ponte Morandi, la lettera di Autostrade, chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. È polemica alla Camera dopo la diffusione delle immagini realizzate dai deputati di Futuro Nazionale durante il voto segreto sull'emendamento della legge elettorale relativo alle preferenze. Il filmato, girato per documentare il voto dei parlamentari del gruppo di Roberto Vannacci, è stato al centro delle proteste delle opposizioni, che hanno chiesto un ufficio di presidenza dei questori per verificare quanto accaduto. La richiesta è stata spinta con 196 voti contrari, provocando la protesta delle forze di opposizione in aula. A quel punto il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè, ha sospeso la seduta. I deputati di Futuro Nazionale hanno spiegato di aver registrato il momento del voto per respingere i sospetti di essere tra i franchi tiratori che hanno contribuito alla bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, passato con un solo voto di scarto. Per gli esteri si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran, durato 7 ore. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz a essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione, ha affermato l'IRGC, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica Iraniano, che ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta USA in Bahrain. La cronaca: a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, è arrivata a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Economia, il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha avviato la procedura di nomina di Guido Stazzi a presidente di Consob. Sulla Consob noi siamo favorevoli, come ho sempre detto fin dall'inizio, ad una scelta tecnica di persona esperta, di alto profilo, che conosca i meccanismi, conosca la macchina e sia svincolata dai partiti. Lo ha dichiarato il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani dopo la riunione dei gruppi parlamentari sulla legge elettorale, rispondendo a una domanda su Guido Stazzi. E chiudiamo con lo sport. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, lo scrive sui propri canali social il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, commentando così la vittoria in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Spettacolare, siamo in finale, ha aggiunto il premier. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: È meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe, ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, legge elettorale, Schlein è irricevibile, opposizioni fanno muro, Forza Italia e Lega verso sì a preferenze. Iran è terminata dopo 5 ore la terza ondata di raid americani, la rappresaglia di Teheran, missili sui paesi del Golfo, colpite due navi a Hormuz. Bologna, minorenne massacrato da una banda di coetanei, 20 contro 1, grave in ospedale. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, la nuova legge elettorale approda nell'aula della Camera. Questa pessima legge elettorale è irricevibile nel metodo e nel merito, ha detto la segretaria di Schlein alla riunione congiunta dei gruppi PD di Camera e Senato. Se la sono costruita su misura per paura di perdere le elezioni facendo forzature costanti in Parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale ed è incredibile come questa sia la sola priorità di questa destra in un paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d'Europa. Noi, ha continuato la segretaria, continueremo a fare muro insieme ad altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale. Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze. Per gli esteri, nella notte raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore, l'aviazione a stelle e strisce ha colpito i siti militari. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo, sono state registrate esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Le guardie della rivoluzione islamica hanno dichiarato di aver colpito una base aerea americana in Giordania. Attacchi anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pasdaran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. A causa della ripresa del conflitto i prezzi del petrolio stanno continuando a crescere. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%. La cronaca l'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo, in Emilia-Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei, rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi. Il giovane, portato in ospedale, è stato immediatamente preso in cura dall'equipe medica che ha medicato le gravi lesioni riportate. Economia. La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche e payment service provider per il progetto pilota, in cui nella seconda metà del 2027 eseguirà i primi test sulle funzionalità dell'euro digitale. La selezione è avvenuta fra oltre 50 candidati, tra cui gli istituti di credito italiani. 8 i nominativi: Poste Italiane, Monte Paschi, Isybank di Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispan Numia e Banca Sella. Il progetto permetterà l'accesso di migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, fra cui la Banca d'Italia, a una versione beta di euro digitale da utilizzare online, al POS con negozi selezionati o nei pagamenti da individuo a individuo. Chiudiamo con lo sport. Un lutto nel mondo del calcio: l'arbitro olandese Rob Dieperink, 38enne, è stato trovato morto nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era stato poi archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. La Federcalcio olandese si è detta sconvolta e profondamente addolorata per la morte di Dieperink, non rendendo però note le cause del decesso. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
6: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Beh, dovremmo specificare. Tutto il meglio dedicato a un certo tipo di musica. Punk, soul, disco, qualche pezzo pop e rock, giusto proprio per ricordarlo. Non troveremo mai la... che cosa? La musica bella commerciale. La definiamo tale. E là, come state? Tutto a posto? Siete pronti per partire in questo altro viaggio con la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco Del Vice? Mi auguro di sì, dai. Allora... siamo pronti per partire con la prima canzone di oggi, sentila qua, mamma mia che pezzo meraviglioso. Loro sono un gruppo che è nato da un grande produttore musicale, dopo magari decideremo alcune cose, e hanno fatto questa canzone che sulla versione di quell'album che ricordo io durava la bellezza di 16 minuti.
6: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: E qui cominciava la parte ritmica della canzone, dove il DJ, come ho già detto in altre occasioni, quando ci sono queste pause particolari solo con le sonorità musicali, si diverte a far entrare un'altra canzone, perché queste erano canzoni che funzionavano in discoteca. Grandi, grandi, grandi album che è in comune unico, cioè è uscito là nel 1979, va bene. In America si chiamava Here Come That Sound e aveva rappresentata nella copertina principale un pacchetto di sigarette. Nella versione europea invece l'album era intitolato Again and Again, dove c'erano due bellissime figliole che si atteggiavano in movimenti un po' particolari, sinuosi. Stando fermi in questa copertina si immaginava quello che poteva capitare dietro queste due ragazze, va bene? Grande produttore, come ho già detto prima, William Alan Ovechow, grande con questa canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic, quella che si intitola Here Come the Sun Again. Decidete voi se volete che sia stata la versione americana o quella europea. In qualsiasi caso, un grandissimo successo, come anche il prossimo. Loro si chiamano Madagascar. Probabilmente qualcuno di voi si ricorda di Rainbow, ma all'interno di questo album c'era anche questa canzone, ma poi ce ne sarà un'altra. Arriverà tra poco. Ora sentiamoci.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

sapete di chi è questa tromba? Di Ray Brown, che insieme a Gerald Albright, insieme a John Parmes, insieme a Marva King, formavano il gruppo dei Madagascar. Poi ce n'erano altri due Desperados che però, vabbè, ve li dico perché è giusto, ho fatto i nomi di quelli precedenti, ma questi erano un po' più importanti. Donald Griffin e Ed Green, insieme a questa formazione che si è fatta chiamare Madagascar, hanno fatto un album solo nel 1981, però hanno colto nel segno in particolar modo con la canzone che vi avevo citato in apertura, quella che si chiama Rainbow, che prima o poi un giorno o l'altro la faremo riascoltare quella canzone. Ora ci siamo goduti questo pezzo che si chiama Here Today, Gone Tomorrow.

0: Eh sì, se avete avuto buon orecchio avete capito che stiamo riparlando di Madagascar, formazione che abbiamo ospitato prima con un'altra bella canzone. E da qualche Golden Classic a questa parte che stiamo facendo sentire due canzoni di un gruppo, di uno stesso artista, giusto proprio per entrare un po' nella sua vita e non andare sempre a trovare le solite che sono state quelle più passate alla radio. Questo è Golden Classic, lo ricordo ancora una volta. La voce è quella di Marco Del Weiss e che vi dico? Beh, che ci sentiamo tra un attimo, dopo la prima pausa del nostro appuntamento.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Sembra di riascoltare dei grandi successi della Philadelphia Sound, quella grande colonia di musicisti di Philadelphia che avevano fatto di questo genere musicale un po' la loro bandiera che portavano in giro per il mondo. Grande. Questa è Jackie Moore con Can You Tell Me Why nel nostro Golden Classic, una canzone che è la prima volta che passa. Mai successo di ascoltare questa canzone e neanche di ascoltarla la prima volta. Mai. Bella storia, abbiamo dato un bel battesimo, dai, nel nostro appuntamento che, come dico spesso e volentieri, raccoglie il meglio della musica degli anni 70 e 80. Ora, se volete, mettetevi ancora molto più comodi, perché, ma non so se con questo ritmo della prossima canzone riuscirete a stare molto comodi e fermi, perché c'è lui.

tranquilli, fermi? Non ci credo. Perché questa è una canzone di quelle che porta a muoversi sotto tutti i punti di vista. Anche semplicemente muovendo un pochettino la schiena, facendo andare un pochettino il fondo schiena a destra e a sinistra. Beh, invita a ballare, assolutamente sì. Grande personaggio della musica soul, della musica funk, del rap, della disco music, il signor James Brown, con questa canzone che ci ha portato indietro.

0: possiamo certamente dire che nel Golden Classic passano canzoni brutte. A me lo parlo per chi è più o meno un amante di questo genere musicale. Ma io sono anche convinto di una cosa: che quando la musica è bella, che amiate il rock, che amiate il jazz, che amiate, non so, la musica lirica, quando la musica è bella, non c'è niente da fare. Credo che questa qui è proprio bella bella, con due B. Bella bella, in questo modo qua. Fat Larry's Band hanno dato un po' di ritmo al nostro appuntamento del Golden Classic, che fino a questo punto non vi ha ancora fatto sentire una canzone che ho promesso all'inizio, ma arriverà, attenzione. Com'è attenzione a questo personaggio? Lui è un ex dei Traffic. Siamo nel 1979. Lui è della Gran Bretagna, Regno Unito, dell'Inghilterra per essere più precisi. Si chiama Nicola Giacomo Capaldi, o Jim Capaldi per gli amici. Ha fatto un sacco di belle canzoni, è stato anche autore di diversi testi del gruppo dei Traffic, band inglese famosa degli anni 70, ma anche un po' prima. Tante canzoni scritte da lui, c'era anche questa qua. Questo però è stato un suo pezzo così particolare che lo ha fatto conoscere ancora di più, oltre a Death Love. Non so se vi ricordate l'altro pezzo. Bello, bello, bello. Dai, ci sentiamo questa che nel Golden Classic non stona assolutamente. È un misto di musica rock, ma no, pop. Diciamolo in questo modo, si chiama Sunshine.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: dai, diciamocelo che negli anni 80 c'è stata veramente il clou della grande musica, anche il rock, anche se il discorso della musica rock si apre già negli anni 60, negli anni 70 è molto molto soul rock, il genere musicale, per arrivare poi agli anni 80 con qualche gruppo che incomincia a farsi conoscere. Ma negli anni 80 però, dai, ci sono stati anche i Dire Straits con questo album che si chiama Money for Nothing e la canzone era quella che si intitolava Sultan on Swing, canzone che è servita, diciamo così, come base per aprire questa terza parte del Golden Classic che va avanti con un grande classico.
1: I grandi classici sono su Golden Classic.

questo proprio lo possiamo considerare un grande classico, uno di quei pezzi che va bene in qualsiasi momento della giornata, sia al pomeriggio, che sia la sera, che sia la mattina, che sia notte fonda. Anche perché quando si ascolta jazz, two hours, veramente ci si va a gongolare in un mare di dolcezza insieme a Grover Washington Jr. Questa è una canzone che ha fatto parte del nostro Golden Classic e che sta quasi arrivando alla conclusione, perché mancano pochi minuti al termine della nostra ora e sulla vostra radio preferita cercate il Golden Classic, ma soprattutto ascoltate sempre la vostra radio preferita, che in questo caso però, parlando del Golden Classic, arriva ancora sotto la

Non so voi se questo effetto di farvi sentire questa musica vi renda molto molto felici o molto felici. Un po' come quello che sta capitando a me. Cioè quando io ci sono quelle 4-5 canzoni che quando ascolto mi danno una carica incredibile. Questa è una di quelle. Lei è Gwen Mosley. Il suo vero nome e cognome è questo qua. Poi si è sposato con un certo George McRae e ha preso il suo cognome. Però vabbè, ex, perché non stavano più insieme. È successo qualche cosa e anche il loro rapporto si è deteriorato e si sono lasciati. Come noi in questo momento ci lasciamo, perché il Golden Classic termina. Vi lascerò su una bellissima canzone insieme a Paul McCartney, insieme ai Wings. E vi ricordo che solo questa radio vi offre il Golden Classic, l'appuntamento con

0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
0: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
1: Sono le 16 e 8 minuti.
3: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Mercoledì 15 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annuncerò nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. Un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea. Nessuno dei passeggeri ne è rimasto ferito. Numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage. Alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio, la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it.

0: che bel rumore.
1: I Rolling Stone sono senza dubbio la band del record, con molti album all'attivo e 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ciò gli ha permesso di classificarsi al 13° posto nella classifica degli artisti più acquistati di sempre.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Spot.
5: Sono le 17 e 4 minuti.
6: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 15 luglio in studio Giuliano Ferrigno. Nuovamente gli esteri in apertura. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annunciano nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. Un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea. Nessuno dei passeggeri ne è rimasto ferito. Numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage. Alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio, la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso per le operazioni doganali, file tra Como Centro e la Dogana Merci di Chiasso in direzione Svizzera. File anche in direzione di Milano tra Chiasso e Como Grandate, qui per forti temporali. A Milano sul percorso urbano della 4 si sta in coda tra la tangenziale est, Monza e svincolo 8, tutto verso Torino. File nella direzione opposta verso Venezia tra Pero e Milano Est, trafficate anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla Milano-Venezia, la 4. Dalle 21 alle 5 di domani chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato verso Milano. Sulla A8 dei Laghi tra le 21 e le 5 chiusa la carreggiata direzione Varese tra allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico e Solbiate Arno. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
9: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
11: Eccoci amici, eccoci al centro della musica con Angelo Moscara, bentornati qui a Radio Punto. Siamo al giro di boa, mercoledì 15 luglio 2026, anche questa metà del mese di luglio è andata, rimane quella più calda, quella della metà di luglio e poi il mese di agosto che è quello che per tutti è il mese delle vacanze, quasi diciamo per il 70% di tutti noi. Vuol dire vacanza, vacanza, mare, montagna, laghi o anche a casa a riposarsi e magari ascoltando Radio Punto, perché Radio Punto si capta un po' dappertutto. Cominciamo immediatamente con il primo brano di quest'oggi, stiamo parlando di Harry Styles, il brano si chiama Dance No More.

Harry Styles ci dice di non ballare più Dance No More in questo mercoledì 15 luglio 2026 al Centro della Musica, ma noi lo ascoltiamo sempre molto volentieri, questo grandissimo artista. Oggi 15 luglio, compleanno di Lara Chiatti, Aida Jespica e Susan Vega, ve la ricordate, quella di My Name is Luca. Il 15 luglio 1989, per la festa del Redentore, lo storico gruppo rock inglese dei Pink Floyd tenne un concerto in bacino di San Marco di fronte al Palazzo Ducale, su di un palco galleggiante alto 24 metri e trainato da una chiatta di 90 metri per 30. Venezia fu invasa da più di 200.000 persone, una marea di gente che sconvolse la città, dimostrando la sua incapacità a sostenere manifestazioni di questa portata. D'altronde erano e sono i Pink Floyd.

un super classico per quanto riguarda Radio Punto, è un super classico per quanto riguarda il Punto Classic, è un super classico per quanto riguarda Renato Zero. Il brano che abbiamo ascoltato insieme era Il Cielo, qui ascoltato naturalmente in FM 88 15 89 10 88 8, ascoltato anche in sonorità DAB su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Radio Punto è anche televisione, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e lì magicamente appariamo con i nostri colori e con la nostra musica. Dopodiché potete vedere Radio Punto anche sul canale 833 del vostro televisore. Scaricate la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Il numero di WhatsApp per poter interagire con noi è il 379 100 26 45. Whatsappate. Adesso abbiamo qui con noi una grandissima Malika Ayane e il brano è Una Possibilità.

0: qui al centro della musica i Genesis, il brano è Mama, ascoltato quest'oggi con Angelo Moscara il mercoledì di 15 di luglio 2026. Il 29 di giugno invece è scorso, un importante albergo valdostano ha festeggiato i suoi 30 anni di attività con una lunghissima tavolata al centro del paese, veramente originale, l'albergo della Maison, raffinato hotel 5 stelle di Entreves vicino a Courmayeur, ha imbandito una tavolata da 150-160 posti organizzata con il patrocinio naturalmente del comune, un evento che è stato pensato per coinvolgere residenti, amici e ospiti che hanno contribuito alla crescita della struttura. Alla guida dell'albergo della Maison c'è Alessandra Garin, figura simbolo dell'hotel e custode di una lunga storia familiare legata all'accoglienza valdostana. In un grand table con 160 posti che si è snodato con successo nel cuore di Entreves, cioè questo tavolo era snodato in tutte le vie di questo paesino, pensate un po' lo spettacolo di poter vedere questa originalità e questo festeggiamento per questo hotel molto importante vicino a Courmayeur. Appuntamento con il traffico.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sulla 9 Milano Como Chiasso per le operazioni doganali, file tra Como Centro e la Dogana Merci di Chiasso in direzione Svizzera. File anche in direzione di Milano tra Chiasso e Como Grandate, qui per forti temporali. A Milano sul percorso urbano della 4 si sta in coda tra la tangenziale est, Monza e svincolo 8, tutto verso Torino. File nella direzione opposta verso Venezia tra Pero e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla Milano-Venezia, la 4. Dalle 21 alle 5 di domani chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato verso Milano. Sulla A8 dei Laghi tra le 21 e le 5 chiusa la carreggiata direzione Varese tra allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico e Solbiate-Arno. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Insieme appunto Cesare Cremonini, insieme a Luca Carboni, con un brano che porta il titolo di San Luca, ascoltato quest'oggi. Oh, vi è mai capitato di trovare dei soldi? Io qualche volta li ho trovati, somme come 100 euro, 10 euro, 5 euro, quelle cose le trovo. Non, devo essere sincero, ma grosse somme no di certo. Perché nel 2022 una signora trovò su di un vaporetto di Venezia una borsa con 7.000 dollari in contanti, però lei onestamente la consegnò all'ufficio oggetti smarriti come da prassi. Oggi il giudice di pace riconosce il diritto di ricevere denaro. È la storia di un'addetta delle pulizie che, a distanza di 4 anni e nel rispetto dei termini di decorrenza della pubblicazione dell'annuncio con avviso di ritrovamento, ha vinto il ricorso contro il comune di Venezia. Quest'ultimo si era opposto, ma il giudice ha respinto la sua interpretazione. Con un secondo decreto aggiuntivo è stato quindi disposto che il pagamento di 6.716,59 euro in favore della donna devono essere consegnati a lei che li ha trovati. I soldi, se non reclamati, vanno a chi li ha trovati. Ebbene sì. Allora, voi li consegnate e, se siete onesti, li consegnate all'ufficio oggetti smarriti, e se c'è un termine di tempo, se nessuno li reclama, mi sembra molto strano, se nessuno li reclama, chi li ha trovati è il possessore di questi soldi. Il comune di Venezia voleva fare un po' il furbetto e voleva accaporarsi i questi 6.700 euro, che non sono una cifra poi esorbitante, ma per una donna che lavora è una cifra importante, perché no? È arrivato il momento di annunciare il punto classico.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Boys, grandissimo gruppo anni 80 qui al Centro della Musica con il brano Go West. Abbiamo parlato della signora che ha trovato $7,000 e parliamo di una cosa che succede spesso, spessissimo diciamo. E c'è stato un libretto di risparmio dimenticato per 63 anni. In provincia di Lecco un uomo ha ritrovato in un vecchio baule un libretto aperto nel 1963, perciò 63 anni fa, con un deposito di 1000 lire, che erano tante forse in quel periodo. La vicenda ha attirato l'attenzione perché, a seconda degli aspetti legali e della rivalutazione applicabile, il valore potenziale potrebbe essere oggi molto elevato. Bisogna vedere quant'è queste 1000 lire del 63, quanto possono valere, quanto hanno fruttato a interessi, quanto vale questo libretto. Vedremo in futuro, vi terrò aggiornati dell'accaduto perché sono curioso anch'io. Bene, è arrivato il momento di un altro appuntamento importante per quanto riguarda questi programmi estivi, il disco e

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot. Disco estate molto recente per quanto riguarda quest'oggi per il Nu Genea. Il brano si chiama Mare Chià. È un brano che ci fa pensare sicuramente al mare chiaro napoletano, perché loro sono di origine campane e Mare Chià è proprio il mare chiaro napoletano. Io quest'anno andrò da quelle parti anche e voglio andare a Ischia, sono già stato a Capri e lì è un mare eccezionale. Dai, da vedere senz'altro, poi vi racconto. Allora amici, io vi saluto, vi lascio in compagnia di Lilia con la sua Slow Time e vi do appuntamento naturalmente a domani. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao, e rimanete come sempre al centro della musica.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annuncerà nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. Un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea. Nessuno dei passeggeri ne è rimasto ferito. Numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage. Alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio, la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
8: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time, sono Lilia e come sempre a quest'ora noi ci salutiamo, perché a quest'ora, è quell'orario nostro, tutto per noi da passare insieme, da ascoltare un bel po' di grande musica degli anni 70, 80, 90, anche i brani attuali ovviamente. Ascolteremo i dischi estate, ben due appuntamenti con Disco Estate, ben due appuntamenti con Radio Punto Classica che ci regala i successi degli anni 70 e anche sempre due argomenti che vi faremo scoprire però tra qualche istante. Iniziamo subito, direi, di partire alla grande con il nostro primo brano. Falene, questo è il brano che ci presenterà Aaron. Buon ascolto, buon divertimento.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Quello che abbiamo appena ascoltato si chiama Falene, questo è il brano di Aaron che ci ha fatto stare molto molto bene anche questo mercoledì sera. Allora ragazzi, se siete ancora in città, se non siete ancora partiti al mare, non c'è problema, ci siamo noi a darvi delle idee sul cosa fare. Ci sono tanti eventi interessanti in estate, dipende da quello che piace di più a voi, però ce ne sono per tutti i gusti in realtà, a dire la verità. E poi ogni tanto ci sono anche delle iniziative completamente gratuite, che è meglio ancora ovviamente. Fate bene ad ascoltare Radio Punto e Slow Time in questo momento, perché vi informiamo sempre sugli eventi, quelli belli. Tra poco andremo a Torino per scoprire qualcosa che sicuramente ci piacerà, vedrete. A dopo.

Questo è il nostro primo appuntamento con Radio.Classic, che è andato molto bene. Abbiamo ascoltato Boston, More Than a Feeling. Ovviamente siamo andati indietro nel tempo, un po' di anni fa, negli anni 70, per tirar fuori questo successo molto molto bello. Ma se siete ancora tra quelli che non sono partiti in vacanza e state pensando cosa fare, vi diamo una bella idea per una gita fuori porta. Siete mai stati al Museo Egizio a Torino? È sempre bello visitarlo, comunque, anche se siete già stati, ma ora c'è un motivo in più per farlo, perché dal 4 luglio all'8 agosto, tutti i sabati sera, potrete fare una visita gratis. Fortemente consigliata la prenotazione, però, perché ci potrebbe essere tanta richiesta, visto che è un evento gratuito. Ma solo negli orari specifici è possibile farlo, dalle 18.30 alle 22.30. È possibile grazie all'iniziativa speciale Estate con Franco Rosso, e una collaborazione tra il museo e il tour operator Alpi Tour. Quindi ogni sabato sera, se non sapete cosa fare, eccovi una bella opzione, gratis tra l'altro. Vi ricordiamo, solo fino all'8 agosto e su prenotazione, che è molto molto consigliata. Riceverete anche un gadget e una rivista Egitto You all'ingresso. Poi, se vorrete una guida, dovrete pagare 7 euro, che comunque non è male, potrebbe svelarvi alcuni misteri sulla storia delle, sulle collezioni e alcuni reperti. È sempre interessante scoprire poi qualcosa di nuovo sugli oggetti che vediamo nei musei, possono nascondere davvero tante sorprese. Quindi sabato sera culturale, che ne dite? Tanto poi, visto che chiude alle 22.30, quelli che sono ancora pieni di energia possono continuare la serata da qualche altra parte.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Abbiamo ascoltato questo bellissimo successo di Diana Ross che si intitola My Old Piano. Questo è stato il brano pubblicato il 19 settembre del 1980 come terzo estratto dal decimo album in studio Diana. E sì, la canzone ha avuto tanto successo, ma non così come Upside Down e I'm Coming Out, che sono i successi maggiori, però comunque anche questo brano è molto molto gradevole ed è sempre presente qui su Radio Punto. Quindi andare al museo gratis, vi piace questa idea? Sarà possibile a Torino, nel museo in egizio, se vi piacciono i reperti dell'Egitto antico e tutte queste cose, la storia, e allora sicuramente sarà una cosa interessante per voi. Si potrà fare questa visita gratuita dalle ore 18.30 alle 22.30, quindi gli orari serali, però ci vuole una prenotazione, visto che la richiesta potrebbe essere molto alta, come di solito quando ci sono delle cose gratuite. E questa è una bellissima collaborazione tra il museo egizio e il tour operator Alpitour. Poi se vorrete

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Ancora file sulla 9 Milano-Como-Chiasso per le operazioni doganali tra Como Centro, Monte Olimpino e la Dogana Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. File anche verso Milano tra Chiasso e Como Grandate. Code dovute al traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. A Milano sul percorso urbano della A4 si sta in coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. File nella direzione opposta verso Venezia tra Pero e Milano Est ed ancora tra Agrate, Dalbine e Bergamo. Trafficate le tangenziali milanesi. Torniamo sulla A4. File per incidente 4 km tra Brescia e Castegnato verso Milano. Code a tratti anche sulla A21 Torino Piacenza Brescia per traffico tra Pontevico, Robecco e Cremona in direzione di Torino. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

ragazzi. È lei, la sua voce ad aprire la nostra seconda parte, ragazzi. Emma, mezzo mondo, così si chiama la sua meraviglia, questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Amici miei, bentornati tutti, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time, ci spetta ancora la seconda parte, piena zeppa di cose belle e carine. Ascolteremo un bel po' di grande musica, sempre gli anni 70, 80, 90, e ascolteremo anche due dischi istanze, uno, ci è rimasto solo uno, un appuntamento con Disco Estate e anche un appuntamento con Radio Punto Classic. Se volete ascoltare questi brani davvero in tutto il mondo, andate sul nostro sito, andate subitissimo perché è facile e veloce, radio.it. Ci potete ascoltare sia in audio sia in video. Se cliccate sull'iconcina a destra, allora ci vedrete, anche ci ascolterete in video. Se cliccate su quella a sinistra, in audio. Siamo anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 e anche in DAB Plus in tutta Lombardia. Allora, come promesso, torna a Radio Punto Classic, quell'appuntamento che è un pochino nostalgico, ci regala delle emozioni che magari potrebbero essere anche un po' amarcord, però in ogni caso ci fanno ricordare quei brani che sono veramente molto molto belli. E anche questa volta sarà così, sicuramente. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato Supertramp, Breakfast in America, grazie al nostro secondo appuntamento con Radio.Classica, che torna sempre, sempre puntualmente ogni mezz'ora. Ma amici miei, parliamo del cibo, che infatti da tanto che non parlavamo e ci mancava questo argomento, lo so anche a voi, però c'è da dire che ci sono dei piatti che possiamo mangiare sempre, come la pizza, la pasta, la lasagna, sono quei piatti che sono amati praticamente da tutti, non dico da proprio tutti, però quasi, e comunque non a caso fanno anche parte del patrimonio culturale dell'UNESCO, perché ricordiamoci che in generale tutta la cucina ne fa parte ed è una cosa molto orgogliosa. E poi ci sono i cibi che sono un po' più di nicchia, non sono proprio amati da tutti, ma alcuni li apprezzano. Stiamo parlando dei piatti abbastanza particolari della cucina etnica talvolta, e in generale comunque della cucina innovativa, diciamo, chiamiamola così. Ma quali sono le ultime tendenze in questo settore, nel settore del cibo? Tra pochissimo le scopriamo insieme a voi, cari ascoltatori. Vediamo se anche a voi piace qualcosa dei piatti

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Beh, non male, non male affatto questo viaggio musicale che abbiamo fatto grazie a All Saints, Lady Marmalade. Abbiamo ascoltato questa versione, che ce ne sono state un po', non quella moderna che magari conoscono di più, ma quella degli anni 90, ed è molto molto piacevole sicuramente. Stiamo per scoprire le ultime tendenze di quest'anno nel settore del cibo. Attenzione, ora sappiamo benissimo che ci saranno sempre i grandi classici della cucina italiana che non moriranno mai, che mangeremo per sempre, come la pasta, la lasagna e la pizza. E sì, è un orgoglio, l'orgoglio nazionale, anche se non si può mangiarli tutti i giorni purtroppo, giustamente, perché possono esserci delle conseguenze come aumento del peso, per esempio, quello più evidente. Quindi cosa mangiano le persone che vogliono mantenersi in forma? Allora, è un po' di tutto in realtà, perché la dieta ad oggigiorno è molto varia, come giusto che sia. Si mangiano sempre di più i legumi antichi, come ceci, fave e lenticchie, e i prodotti fermentati, come ad esempio miso, che è un condimento ottenuto dalla fermentazione di un legume e un cereale, che è molto usato nelle cucine asiatiche, come forse sapete. Se non avete sentito niente del garum, sappiate che è una salsa che sta guadagnando la popolarità adesso, ed è fatta di interiore di pesce. La usavano perfino gli antichi romani come un insaporitore dei piatti. E poi c'è anche un'altra tendenza interessante: si mangia mango con peperoncino, piccante con la frutta. Anche questo abbinamento è abbastanza nuovo, però sta prendendo sempre più piede. Ma si mangiano anche i piatti della comfort food, così detto, come un bel spezzatino fatto in casa, così come si deve. Quindi, come abbiamo detto, la dieta moderna è varia ma equilibrata, e non si esagera con le porzioni, ovviamente. Bisogna godere il cibo, ma senza dimenticare della nostra forma fisica, ragazzi.

0: non scorderemo mai questo brano, e infatti parla di non scordare mai di lei, grandissima cantante Giuse Ferreri, no, sicuramente no, ed è stato un vero piacere ricordare questo singolo suo scritto da Roberto Casalino, composto da Tiziano Ferro assieme allo stesso Casalino e interpretato ovviamente dalla grandissima Ferreri, il suo primo estratto dall'omonimo album. Allora, amici miei, sapete che tra l'altro questo brano è stato presentato durante la prima edizione del talent show X Factor, e poi tutto il resto è storia. Allora, quindi abbiamo scoperto delle ultime tendenze di quest'anno nel settore del cibo. Cosa si mangia adesso? Cosa si mangia di più? Un po' di tutto in realtà, perché le persone non vogliono più fare delle diete strette, vogliono godersi il cibo come giusto che sia, senza esagerare con le porzioni, e quindi si mangiano tante cose, come ad esempio i carboidrati complessi, che sono le lenticchie, le fave, i ceci, poi si mangia anche tanta verdura, certo, ci sono anche i prodotti fermentati che stanno guadagnando sempre più popolarità, come miso, che è un condimento sempre ottenuto dalla fermentazione e molto usato nelle cucine asiatiche. Poi c'è una salsina molto interessante che si chiama garum, che è una salsa che è fatta di interiore di pesce ed è molto antica, che la mangiavano anche gli antichi romani. Quindi tutto e di più, ognuno deve decidere per sé ovviamente la dieta, perché è una cosa molto individuale, dobbiamo ascoltare il nostro corpo più che altro, così e rimaniamo anche in forma e siamo contenti e sazi. Questa è una cosa importante, amici miei. Allora, su questa nota dobbiamo chiudere la nostra puntata, perché siamo arrivati alla fine. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo mercoledì 15 luglio. Noi ci sentiamo sempre qui su Radio Punto anche domani dalle ore 18. E allora a domani, ciao ciao ciao.
1: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Questo ma anche il mondiale di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, Medio Oriente in primo piano. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran, la Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annunciano nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali, un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige e i disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea, nessuno dei passeggeri ne è rimasto ferito, numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura ai mondiali di calcio la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 1-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buonasera, ben trovati. Queste le ultime notizie. Per le operazioni doganali sulla 9 Milano-Como-Chiasso si sta in coda tra Como Monte Olimpino e la dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Code dovute al traffico intenso sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Bus Arsizio verso Varese. A Milano sul percorso urbano della 4 si sta in coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. File nella direzione opposta, quindi verso Venezia, tra Pero e Milano Est ed ancora tra Monza e Agrate e tra Dalmine e Bergamo. Trafficate le tangenziali milanesi. Torniamo sulla A4. Ci sono code dovute al traffico intenso tra Brescia e Ospitaletto verso Milano. Code a tratti anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia per traffico tra Pontevico-Robecco e Cremona in direzione di Torino. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio, internet, televisione,
7: radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un giovedì per lo più stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi, in particolar modo sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa ancora molto intensi, con temperature massime infatti roventi, valori che diffusamente toccheranno i 35 gradi o localmente anche al di sopra. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: 9 e 58 minuti.
1: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annuncerò nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. Un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea. Nessuno dei passeggeri ne è rimasto ferito. Numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage. Alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiale di calcio, la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un giovedì per lo più stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sui rilievi, in particolar modo sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa ancora molto intensi, con temperature massime infatti roventi, valori che diffusamente toccheranno i 35 gradi o localmente anche al di sopra. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, decisamente migliorato il traffico su strade ed autostrade della regione. Restano code solo sulla A22 Brennero-Modena, tra Pegognaga e Reggiolo-Rolo verso Modena. Lavori questa notte sulla A4 Milano-Venezia, dalle 21 alle 5 di domani, chiuso il tratto compreso tra Brescia-Ovest e Rovato verso Milano. Sulla A8 dei Laghi, tra le 21 e le 5, chiusa la carreggiata direzione Varese, tra allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico e Solbiate Arno, con lo stesso orario chiuso per chi percorre la diramazione Gallarate Gattico e proviene dalla 26 dei Trafori, il ramo di immissione sulla 8. Dalle 22 alle 5 è chiusa anche l'autostrada 9 Milano Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
9: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: Spot.
10: Si può fare!
11: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
8: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: La retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggio del 20%. Von der Leyen a Kiev, un nuovo accordo per la difesa. Omicidio Salman, definitive le condanne per i familiari. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri. Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid statunitensi e attacchi iraniani alle petroliere. Hormuz rimarrà chiusa fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Nella notte droni iraniani sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, dicono i Pasdaran. La Giordania abbatte 3 missili di Teheran. E Ursula von der Leyen oggi a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. L'Ucraina ha acquisito un forte slancio militare, annuncerò nuove iniziative volte a integrare le nostre industrie della difesa, ha detto. Discuteremo inoltre dell'adesione e dei preparativi per questo inverno, ha scritto su X. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Con von der Leyen a Kiev ci sono anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. I senatori Dem bloccano intanto un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l'Iran e la mancata consultazione del presidente Trump con il Congresso. I Dem temono che l'autorizzazione di un enorme budget per il Pentagono possa essere interpretata come un'approvazione della guerra all'Iran. Torniamo in Italia, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Salman Abbas e per i cugini, definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Secondo l'accusa fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per avere intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La fa il caldo, il culmine della terza ondata di calore è previsto entro venerdì con 15 città da bollino rosso, previsti però anche forti temporali con il rischio di grandinate. Il Po è in secca. Il grande fiume è uno degli osservati speciali. Un'ondata di forte maltempo con piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali ha investito l'Alto Adige. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Numerosi interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di cantine e garage. Alberi abbattuti e danni alla viabilità. In chiusura mondiali di calcio, la nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta, ha scritto sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Questa sera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e un minuto.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

Lucio Battisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: «Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile». Queste sono le parole di chi non ha mollato e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Full Music.
1: E un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

学的学生，但现在变成了学生班。